Ulisse spadriava. Antone se ne morto e poi a scuola l'hanno chiusa. Non c'era che tre zitti.